tipo di musica di difficile esecuzione, e mi piacerebbe che loro tre, Silvia, Pedro, Paolo e Ivani, suonasse per voi un arrangiamento che Silvia ha fatto di un choro molto conosciuto, chissà il choro più conosciuto della storia brasiliana, della musica brasiliana, che si chiama Chico Chico no Fubá. Vamos lá, Silvia.